0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Il premier Andrej Plenković ha annunciato che si impegnerà personalmente per liberare Gospić dai rifiuti. È in corso la preparazione del risanamento e l'iter amministrativo è già stato avviato. Il piano definitivo per la bonifica dovrebbe essere completato entro la fine del mese. Resta invece incerta la gestione dei rifiuti non pericolosi dopo le proteste a Zaprešić contro il conferimento dell'appalto al gruppo Tabak. L'azienda ha rinunciato al progetto iniziale e chiesto un nuovo modello di gestione. L'USCOC ha reso noto l'esito della perizia ambientale sull'area dell'ex cava di Kuklja a Benkovac nella regione di Zara. Gli esperti hanno trovato microplastiche anche all'esterno della discarica. E vista la natura carsica del terreno, non si può escludere che l'inquinamento si propaghi anche nel sottosuolo. Secondo i periti, il rischio non è trascurabile. Per questo raccomandano di rimuovere i rifiuti e bonificare l'intera area. Grave fatto di cronaca ieri sera a Slatina, dove una donna è stata uccisa a coltellate. Secondo quanto riferito dalla questura della regione di Virovitica e della Podravina, l'omicidio è avvenuto intorno alle 22. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia direttamente sul luogo del delitto. L'Università Juraj Dobrila di Pola si presenta oggi al mercato cittadino con un'iniziativa pensata per promuovere la propria offerta formativa in vista delle iscrizioni autunnali. Fino alle 13, docenti, studenti e rappresentanti delle facoltà saranno presenti in 4 punti informativi, dove illustreranno corsi di studio, progetti e opportunità professionali. Per i lavori di ampliamento a 4 corsie della strada tra Montegrande e Pola, dalle 9 è chiuso al traffico il tratto di via Dignano nella zona di Paganor. Il percorso alternativo passa per la diramazione di via Dignano, via dei Partigiani, via Montegrande e la nuova via Veljko Zgrablić aperta al traffico questa mattina. Il traffico tra Pola e Fasana in entrambe le direzioni sarà deviato sulla nuova carreggiata sud. Chiusa al traffico invece gli incroci di via Cherso e via Dignano. Pola si prepara a chiudere in bellezza la stagione estiva con la Notte di Pola, in programma il 12 settembre. Una grande festa cittadina con musica, intrattenimento e appuntamenti pensati per tutte le età. La manifestazione si svolgerà in 6 punti della città, dal mercato cittadino al castello, ai giardini, fino a Piazza Foro e al parco della città di Graz. Numerosi

artisti e gruppi musicali coinvolti, tra concerti, spettacoli e gastronomia. Non mancheranno le iniziative per i più piccoli, con animatori, mascotte e giochi. Autobus e parcheggi gratuiti dalle 18 a mezzanotte. Il meteo, giornata variabile, con cielo nuvoloso a tratti e possibili piogge anche sotto forma di rovesci e temporali. In serata e durante la notte non si escludono fenomeni localmente più intensi. I venti soffieranno deboli o moderati da sud e sud-ovest, in intensificazione durante la notte, quando potranno assumere carattere di burrasca sul Quarnero.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano con voi Italo Banco. Il ministro dell'edilizia Branko Bačić ha annunciato l'avvio a breve della bonifica dell'area contaminata di Gospić. Il primo intervento riguarderà la rimozione di circa 650 tonnellate di rifiuti, mentre prima delle piogge autunnali sarà coperta la zona dove ne sono state interrate altre 34.000. I lavori saranno finanziati inizialmente dallo Stato, che cercherà poi di recuperare le somme dai responsabili. Bačić ha definito la situazione una sorta di ecocidio e ha annunciato anche sanzioni più severe contro l'edilizia abusiva, con pene fino a 6 mesi di carcere. Almeno 6.400 tonnellate di rifiuti sono state depositate nell'ex cava di Kukalja Benkovac nell'entroterra di Zara, e quanto emerge dalla perizia della Facoltà di Geotecnica di Zagabria commissionata dall'USCOC. I rifiuti comprendono plastica, gomma, tessuti, metalli e materiali da costruzione. Gli esperti hanno rilevato anche concentrazioni elevate di alcuni metalli e microplastiche, individuate fino a 30 metri oltre il deposito, probabilmente trasportate dal vento e dalla pioggia. Al momento non sono state accertate contaminazioni delle fonti di acqua potabile. I periti tuttavia avvertono che il rischio ambientale non è trascurabile e raccomandano la rimozione dei rifiuti per evitare un'ulteriore dispersione di microplastiche. Tonči Glavinić è il nuovo ispettore generale dello Stato, lo ha annunciato il premier Andrej Plenković, precisando che la nomina sarà formalizzata dal governo nei prossimi giorni. Glavinić, 38 anni, ingegnere civile e sottosegretario di Stato al Ministero dell'Edilizia dal maggio 2025. In precedenza ha lavorato nello stesso dicastero come ispettore edilizio. Prende il posto di Andrija Mikulić, rimosso nel 2025 dopo 6 anni alla guida dell'ispettorato nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. A Pola è stato commemorato l'83° anniversario della morte di Giuliano Cicognani, Giuseppe Zactila e Carlo Zuppini, uccisi il 9 settembre 1943 durante una manifestazione. Una corona è stata deposta ai giardini dal sindaco Peggio Grbin, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e dell'Associazione degli Antifascisti. La tragedia avvenne il giorno dopo l'armistizio tra l'Italia e gli alleati, annunciato l'8 settembre 1943. Nel pomeriggio del giorno seguente, una manifestazione politica non autorizzata fu dispersa dalla forza pubblica composta da carabinieri e fanti di marina del battaglione San Marco. Ai giardini la folla fu raggiunta dagli spari, 3 morti e 10 feriti. La commemorazione si è conclusa con un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. Il Consolato d'Italia a Fiume ha indetto le elezioni per il rinnovo del Comites, il Comitato degli Italiani all'estero. Il voto è fissato per il 4 dicembre 2026. Il nuovo Comitato sarà composto da 12 membri. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del Consolato di riferimento, presentando la domanda entro il 4 novembre. Per il resto della giornata cielo variabile, a tratti coperto con possibili piogge anche sotto forma di rovesci e temporali. In serata e durante la notte non si escludono fenomeni localmente più intensi. Venti deboli o moderati da sud e sud-ovest in rinforzo nelle ore notturne. Temperature massime tra 27 e 30 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

Sono le 16.30, buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. Le principali notizie del giorno: rifiuti tossici nell'entroterra di Zara, rischio ambientale non trascurabile. La Croazia valuterà iniziative politiche nei confronti della Serbia, dopo i funerali con onori di Stato e militari riservati a Belgrado a Ratko Mladic. Pola ricorda le vittime della manifestazione del 9 settembre 1943. A Montegrande è inaugurata la nuova via intitolata Veljko Zgrablić. Il meteo: per il resto della giornata cielo variabile, a tratti nuvoloso con possibili piogge, rovesci e temporali. In serata e durante la notte non si escludono fenomeni localmente più intensi. Venti deboli o moderati da sud e sud-ovest in rinforzo nelle ore notturne. Temperature massime tra 27 e 30 gradi. Domani parzialmente soleggiato ma molto instabile, con frequenti piogge. Tra 23 e 27.

0: Le principali notizie del giorno. Il ministro dell'edilizia Branko Bačić ha annunciato l'avvio a breve della bonifica dell'area contaminata di Gospić. Il primo intervento riguarderà la rimozione di circa 650 tonnellate di rifiuti, mentre prima delle piogge autunnali sarà coperta la zona dove ne sono interrate altre 34.000. I lavori saranno finanziati inizialmente dallo Stato, che cercherà poi di recuperare le somme dai responsabili. Bačić ha definito la situazione una sorta di ecocidio e ha annunciato anche sanzioni più severe contro l'edilizia abusiva, con pene fino a 6 mesi di carcere. Almeno 6.400 tonnellate di rifiuti sono state depositate nell'ex cava di Kukalja Benkovac nell'entroterra di Zara, e quanto emerge dalla perizia della Facoltà di Geotecnica di Zagabria, commissionata dall'USCOC. I rifiuti comprendono plastica, gomma, tessuti, metalli e materiali da costruzione. Gli esperti hanno rilevato anche concentrazioni elevate di alcuni metalli e microplastiche, individuate fino a 30 metri oltre il deposito, probabilmente trasportate dal vento e dalla pioggia. Al momento non sono state accertate contaminazioni delle fonti di acqua potabile. I periti tuttavia avvertono che il rischio ambientale non è trascurabile e raccomandano la rimozione dei rifiuti per evitare un'ulteriore dispersione di microplastiche. Tonči Glavinić è il nuovo ispettore generale dello Stato, lo ha annunciato il premier Andrej Plenković, precisando che la nomina sarà formalizzata dal governo nei prossimi giorni. Glavinić, 38 anni, ingegnere civile, è sottosegretario di Stato al Ministero dell'Edilizia dal maggio 2025. In precedenza ha lavorato nello stesso dicastero e come ispettore edilizio. Prende il posto di Andrija Mikulić, rimosso nel 2025 dopo 6 anni alla guida dell'ispettorato, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. La Croazia valuterà iniziative politiche nei confronti della Serbia dopo i funerali con onori di Stato e militari riservati a Belgrado a Ratko Mladic. Lo ha annunciato il ministro della difesa Ivan Anušić, secondo cui gli onori tributati a Mladic mostrano chiaramente l'orientamento della politica serba. Il ministro non ha precisato quale misure potrebbe adottare Zagabria, sottolineando che ogni decisione dovrà essere valutata senza fretta e concordata tra governo, Sabor e Presidente della Repubblica. In Croazia nel secondo trimestre dell'anno si contavano circa 1.723.000 occupati, 21.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con una crescita dell'1,2%. I disoccupati erano invece 84.000, 2.000 in meno rispetto a un anno prima. Tra i 15 e i 64 anni il tasso di disoccupazione è salito al 69,2%, mentre quello di disoccupazione è sceso al 4,7%. Dopo gli attacchi con missili balistici contro navi da guerra statunitensi, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane. Secondo Washington, le imbarcazioni facevano parte di una rete clandestina da miliardi di dollari, utilizzata per finanziare le guardie della rivoluzione iraniana e i gruppi loro affiliati nella regione. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha denunciato per diffamazione il quotidiano Haaretz. Il giornale aveva riferito che Netanyahu sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023 dei piani di Hamas. Il premier nega tutto e definisce la ricostruzione una menzogna totale. Tensione diplomatica tra Israele e Regno Unito. Il governo israeliano ha ordinato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, dando ai diplomatici 7 giorni di tempo per lasciare il paese. La decisione arriva dopo le sanzioni annunciate da Londra sulle importazioni di merci provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Misure analoghe sono state annunciate anche da Francia e Canada, che vieteranno l'importazione di prodotti provenienti dagli stessi insediamenti. La Banca Centrale Europea invita i cittadini dell'area euro a scegliere entro il 21 settembre il futuro design delle banconote in euro. Sono 10 i progetti finalisti ispirati ai temi cultura europea e fiumi e uccelli. La decisione definitiva è attesa tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Le nuove banconote entreranno in circolazione nei prossimi anni, mentre quelle attuali continueranno a mantenere il loro valore. In ambito locale, a Pola è stato commemorato l'83esimo anniversario della morte di Giuliano Cicognani, Giuseppe Zactila e Carlo Zuppini, uccisi il 9 settembre 1943 durante una manifestazione. Una corona è stata deposta ai giardini dal sindaco Peggio Garbin insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e dell'Associazione degli Antifascisti. La tragedia avvenne il giorno dopo l'armistizio tra l'Italia e gli alleati annunciato l'8 settembre 1943. Nel pomeriggio del giorno seguente, una manifestazione politica non autorizzata fu dispersa dalla forza pubblica composta da carabinieri e fanti di marina del battaglione San Marco. Ai giardini la folla fu raggiunta dagli spari, 3 i morti, 10 feriti. La commemorazione si è conclusa con un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. A Pola è stata inaugurata oggi la nuova via intitolata a Veljko Zgrablić. La strada collega via dei Partigiani con la nuova rotatoria di Vallelunga. Zgrablić è stato tra i fondatori nel 1975 del club di calcio di Montegrande, dove ha ricoperto diversi ruoli da giocatore e allenatore a presidente e membro della dirigenza. La targa è stata scoperta dal nipote Luca Zgrablić. L'iniziativa per intitolargli la strada era stata promossa dal comitato di quartiere di Montegrande e approvata nel novembre 2024. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Pola Peggio Garbin, i rappresentanti delle istituzioni cittadine, la famiglia Zgrablić e numerosi residenti. Per la prima volta l'Università Juraj Dobrila di Pola ha scelto il mercato cittadino per presentare la propria offerta formativa, un open day dedicato ai corsi di studio, ai progetti e alle opportunità che accompagnano la vita universitaria. Per noi c'era Isabel Vidajc.
1: A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno accademico, l'appuntamento è stato soprattutto un modo per presentare più da vicino l'Ateneo, le sue strutture e le possibilità che offre ai propri studenti. Più di 60 programmi di studio tra lauree triennali e magistrali, 8 facoltà e lo studio di design e comunicazione audiovisiva. Un'offerta articolata in diversi ambiti disciplinari. Ai 4 punti informativi, docenti e studenti hanno risposto alle domande dei futuri iscritti. Il preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Fabrizio Fioretti.
2: Un'iniziativa volta a presentare tutti i nostri studi, tutti i nostri programmi, tutte le nostre facoltà. Siamo più di 60 programmi universitari, sia alla triennale sia alla magistrale. Abbiamo ben 9 facoltà, quindi abbiamo che passano dalla facoltà di lettere e filosofia, alla facoltà di educazione, agli studi sul mare, la facoltà di medicina, di informatica, di economia, all'accademia di musica, quindi veramente abbiamo un'ampia scelta per chiunque voglia iscrivere la nostra università.
1: E poi ci sono anche le opportunità di mobilità internazionale. Attraverso i programmi Erasmus, gli studenti possono trascorrere un periodo di studio all'estero e fare esperienza in un ambiente universitario diverso. L'offerta dell'Università di Pola non si limita soltanto alla lingua croata. Alcuni programmi sono disponibili anche in inglese e in italiano, alla Facoltà di Economia e Turismo, alla Facoltà di Scienze dell'Educazione e alla Facoltà di Lettere e Filosofia.
2: Gli studi in lingua italiana ovviamente riguardano prevalentemente gli studi inerenti le nostre scuole, quindi dalla verticale, quindi uno da noi in Istria, come sapete, può fare tutta la verticale in lingua italiana dall'asilo fino ad arrivare alla laurea. Ci siamo specializzati in questi studi proprio per la minoranza italiana e per l'ambiente linguistico in cui è storico in cui siamo introdotti, che è l'Istria, e tra l'altro sono gli unici presenti sul territorio croato in lingua italiana.
1: Fate anche degli scambi Erasmus e avete anche un programma con l'Università di Perugia?
2: Sì, abbiamo un programma con l'Università di Perugia, tra l'altro e con altre università italiane ed estere, questo a livello ovviamente di università, dove negli ultimi tempi sono andati, tra l'altro molti studenti sono andati nostri a Perugia e molti studenti dall'Italia sono venuti da noi.
1: L'esperienza universitaria non si svolge soltanto nelle aule. Accanto alle lezioni ci sono la ricerca, il lavoro sul campo, i progetti e le attività nelle quali gli studenti possono mettersi alla prova. Il docente Paolo Paliaga, Facoltà di Scienze Naturali.
3: Presso la Facoltà di Scienze Naturali di Pola abbiamo uno studio triennale che si chiama Scienze del Mare e all'interno di questo studio noi cerchiamo di preparare i nostri studenti a conoscere bene gli ecosistemi marini, le specie che vivono in mare, affinché essi possano poi sviluppare delle abilità e delle competenze per interpretare poi per poter proteggere questi sistemi. Quindi i nostri studenti un giorno potranno andare a lavorare nella protezione dell'ambiente, per gli studi di impatto ambientale, ma anche nell'educazione, che sono tutte delle componenti essenziali per poter capire e poi anche proteggere questo ecosistema che è fondamentale per la Croazia. Noi abbiamo diverse materie dove ogni volta che è possibile cerchiamo di fare anche delle lezioni sul campo, lezioni pratiche, le quali possono svolgersi sulle spiagge, andiamo alle volte con la nave, però anche altre volte sott'acqua, dove gli studenti hanno la possibilità di toccare con mano effettivamente gli organismi che hanno studiato in classe. Quindi questo è un grande vantaggio che abbiamo rispetto a tante altre facoltà, perché noi siamo sul mare e quindi abbiamo subito a disposizione, ecco, il luogo principale dove possiamo imparare e mettere, diciamo, a frutto le conoscenze teoriche che abbiamo acquisito in classe.
1: Un'offerta rivolta non solo ai neodiplomati, ma anche a chi ha già concluso gli studi e vuole continuare a formarsi, acquisire nuove competenze, aggiornare quelle già maturate o specializzarsi in un nuovo ambito, anche attraverso i programmi di formazione permanente. Per chi sta ancora scegliendo, l'appuntamento è stato quindi un'occasione per confrontare percorsi diversi e capire quale possa essere quello più adatto alle proprie aspettative.
0: Pola si prepara a salutare l'estate con la Notte di Pola in programma sabato 12 settembre. Musica e intrattenimento animeranno il centro cittadino con 6 palchi e un'area dedicata ai più giovani. Al mercato spazio alla musica locale e alla gastronomia, mentre concerti e DJ animeranno il castello, Piazza Portaurea, i giardini, Piazza San Tommaso e Piazza Foro. Nel parco della città di Graz sono previste attività per bambini. Per l'occasione saranno gratuiti i parcheggi e il trasporto pubblico. In caso di maltempo la festa sarà rinviata a domenica. Il Consolato d'Italia a Fiume ha indetto le elezioni per il rinnovo del Comites, il Comitato degli Italiani all'estero. Il voto è fissato per il 4 dicembre 2026. Il nuovo Comitato sarà composto da 12 membri. Per votare è necessario iscriversi all'elenco degli elettori del Consolato di riferimento, presentando la domanda entro il 4 novembre.

Domani parzialmente soleggiato ma molto instabile, con frequenti piogge, rovesci e temporali. Soffieranno venti deboli o moderati, localmente forti, di bora e levante. In serata è previsto un rinforzo dello scirocco. Temperature minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 23 e 27. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.